il dolore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce andare.

E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano